Viva. Sada slede moteti In tribulacionibus in augustis i Nascere Virgo Potens Alessandra Stradele u interpretaciji ansambla Concerto Italiano i Rinalda Alessandrinija. Solisti su Monica Piccinini, Sonja Tedla i Francesca Casinari soprani, Luca Cervoni i Andres Montilla tenori i Gabriele Lombardi bas.